Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer. Un giro di pianoforte che c'è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco Viaggio di oggi è prezioso. Raise Your Power.

0: Come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance.

0: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendenze. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica. Vi aspetto ogni giorno su One Dance, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

One dance.

0: Again.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Suban Dance è la storia della musica Dream, Progressive e Trance, in questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti, lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
1: Together again, I want another night, give me your fire. Together again, you gotta love me right, we can go higher. Together again.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

scritto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000, una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

chiudere il nostro spazio compilation, la protagonista di oggi è stata Hitmania Dance 2000. Poc'anzi abbiamo ascoltato Carolina Marquez con Super DJ, French Affair, My Heart Goes Boom e i Sound Lovers con Wonderful Life.

0: Mamma che disco, Gemme Spoon, Angel. Tra poco torniamo con la storia della dance.
1: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

0: dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

che entrava in testa e non usciva più. 1994, progetto tutto italiano dietro al quale si celava il compianto Graziano Pegoraro, insieme a un altro DJ e speaker, ovvero Marco Biondi, anche in questo

non lo mettono tutti, ma noi ci chiamiamo la storia della dance, cioè se non lo passiamo noi, ma chi lo deve passare? Pensate che dietro al prossimo progetto c'era anche lo zampino di Marco Biondi, ma in realtà

con Living on Video, grande successo degli anni 80. Maggio 93 abbiamo detto, numero 3 Pinocchio, tutta ta. E al numero 1 vi ricordate chi c'era? Dai, è facile. Maggio 93, quasi estate, ve la faccio ascoltare. Hathaway, What is Love? What is love?

Inverno del 1998 arrivò subito dopo il suo più grande successo, Agnese Cacciola con Restless, ma questa insomma ovviamente è Shock. E poi nell'estate del 99 The Game. Parlando di estate, prima abbiamo ascoltato Hathaway con What Is Love, che si sentiva insomma uno dei dischi

alla dance anni 90, credo, anche grazie al remix di David Guetta, Baby Don't Hurt Me, che lo fece, anzi che l'ha fatto conoscere ai più giovani. Tra poco torniamo con la storia della dance. Storia!

Fly di Sivo J, e c'erano anche i Chase con Stay With Me. Beh, a questo punto finiamo la tripletta, altra grande protagonista di quel novembre, Entrance, Do You Think I'm Sexy. Come on.

succede a tutti noi che c'eravamo negli anni 90, ma veniamo invasi da un'emozione fortissima. A proposito di emozione, lì a cavallo tra il 98 e il 99 uscirono tantissimi bei pezzi. Un altro che mi è rimasto nel cuore, e non solo a me, era Mysterious Times di Sash.

le contaminazioni, ascoltiamo l'evoluzione della musica nel tempo, che appunto si contamina ogni giorno qui nella storia della dance. E adesso, signore e signori, nell'80

tutta la bollicina a nostra disposizione per questa Music Sounds Better With You. La musica si sente meglio quando ci sei tu. Alain Brax, la voce era di Benjamin Diamond e c'era uno zampino dei Daft Punk, perché Thomas Bangalter produsse questo disco appunto insieme ad Alain Brax e Benjamin Diamond. Abbiamo già raccontato anche la storia, il disco è nato per caso, insomma si ritrovarono in discoteca, misero la base di Faith di Chaka Khan e Benjamin Diamond strimpellò, si fa per dire, sopra questa Music Sounds Better.

uno dei primissimi pezzi dance dove compare l'autotune, che in realtà ancora non si conosceva, ma fu usato da Believe di Cher nel 1998, e poi a ruota un sacco di pezzi vennero fatti con questa tecnica. La voce di Rome Anthony, quella di One More Time dei Daft Punk, uno dei pezzi più venduti al mondo non solo nel 2000, ma ha continuato a vendere e tuttora è uno dei dischi più rappresentativi del duo francese, che devo dire la verità ci manca un sacco, ma sono certo che qualcosa bolle in pentola. Signore e signori, a proposito di autotune, abbiamo nominato Cher con Believe, Daft Punk One More Time, anche in La Passione Gigi D'Agostino utilizzò l'autotune, e gli Eiffel 65 nella parte rappata da Jeffrey J di Too Much of Heaven.

0: della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 178 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

0: venuto un pochettino di fiatone, come sempre quando provo a ballare Infinity. È così, sarà l'età sicuramente. A 45 anni non è semplice ballare questo disco degli Usura e dei Datura. Tutto made in Italy, Memories, Network, Usura e Datura. Continuiamo così, sempre dal nostro paese. I Tifo T2, andiamo un pochettino più avanti di 5 anni, dal 2000. Questo è Run to You.
1: I'm going

Under Pressure, in questo caso Dr. Pressure. Il disco di Milo era il 2004 e adesso da Brescia andiamo a Bergamo perché ci aspettano gli FBI.

0: Dance, M&S con Samsung Nuggets, prima gli FBI, grande pezzo, Rich in Paradise, l'originale era di Lamont Dozier, ripreso già a sua volta da Richie Evans. Signore e signori, grazie per essere stati anche oggi qui con noi, da Dino Brown e Jean-Luc Duval, un abbraccio a tutti, ciao!
1: La storia della dance. One Dance.

0: Dance. Sono le 7:57.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: Reazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le contaminazioni, le evoluzioni della musica nel tempo su One Dance. E che dance oggi, una canzone tutta da ballare e da cantare, quella di Imani, Don't Be So Shy, dal 2015 grazie al remix dei due DJ producer russi Filatov e Kars, e canzone che è stata presa in prestito anche da Rigard con gli Ears and Ears per realizzare una bellissima canzone e anche un bellissimo video che vi consiglio. Hallucination è la canzone che sentiremo, ma subito Imani con Don't Be So Shy.
0: Contaminazioni.

Make My Body Rock ha preso spunto da qui DJ Herbie per la sua My Body. Mi piace ricordare il famoso Enrico Acerbi, che nei primi anni 90 se ne uscì

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Primo esempio di rap con Autotune, Festival Bar del 2000 e il Fest 65 Too Much of Heaven.
2: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani, con Too Much of Heaven e i Fell 65.

0: Festival Bar del 2000 e i Fan 65, Too Much of Heaven. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: One Dance.

anni di successi su One Dance.

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Su One Dance torna la Memory Chart, porte aperte alla dance che torna protagonista dagli anni 90. Questa volta la nostra macchina del tempo ha inserito questa data, inverno 1996. Ecco a voi 5 pezzoni da classifica in quei mesi freddi di quell'inverno. La prima delle 5 è Revenge di

venerdì a Flavio Daddato, conosciutissimo da tutti noi patiti della musica dance, un po' con anche Tamarri, con il suo nome d'arte, DJ Dado, la sua Revenge, che ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance, dal 1996 anche Clap on Top of Me, Mute.

Rain, questa è Give Yourself to Me, che ho ballato con voi qui su One Dance. Come ogni giorno c'è la Memory Chart e adesso uno dei DJ producer più conosciuti all'estero, soprattutto negli anni 90, Mario Pew con Dedicated.

più belli del mondo negli anni 90, Mario Pew, appena sentito qui su One Dance con la sua meravigliosa Dedicated. C'è la Memory Chart e tra le più forti nell'inverno del 1996.

diretto alla Dance che torna protagonista dai 90 con la nostra macchina del tempo in questo appuntamento griffato Memory Chart. Siamo tornati all'inverno del 1996. Scaricate l'app di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Con Laura ci scateniamo e ci ricordiamo le emozioni più belle legate proprio a quei decenni. Dalla Germania, anni 70, il gruppo mitico di Bonnie M, creato da Frank Farian, che tra l'altro alla canzone che stiamo per ascoltare diede idea con un ticchettio della matita sui denti per l'intro inconfondibile. La band era composta da 4 cantanti, 3 donne e un uomo di origine caraibiche, perché Frank Farian ci teneva a rimanere dietro le quinte. Questo è un grande classico, 1976, Bonnie M, Daddy Cool.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Bonnie M e Teddy Cool qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: anni di successi su One Dance.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Dal Consiglio dei Ministri via libera ieri al documento di finanza pubblica, cornice della manovra economica, ha previsto uno scostamento di bilancio per energia e difesa pari a 29 miliardi in due anni. Il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Lo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028.
2: Il G7 Energia e i paesi europei dicono sì alla richiesta di Trump di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per far scendere i prezzi. In caso contrario, il tycoon minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. Senza fine il dramma di Gaza, almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City, numerosi i feriti. La nazionale di calcio conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Reti di Olise e Bastoni, prestazione super di Donnarumma. Da Laura Supino, buona giornata.
0: The end. Ti hanno fatto ballare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che contaminazioni oggi abbiamo con noi anche i Duran Duran con la loro Ordinary World dal 1993, canzone che è stata reinterpretata da Aurora, lo dico con la mia R moscia, insieme a Naomi Coleman in una versione bellissima Eurotrance. Riascolteremo Ordinary World, che ascoltiamo subito nella versione originale dei Duran Duran.
0: Contaminazioni.

nella versione di Aurora e Amy Coleman del 2000 va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale di Duran Duran di Ordinary World. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: di storia su One Dance.
1: Su One Dance arrivano le pillole di storia e in questa ti parlo di The Rockefeller Skank. Right about now, the funk soul.

0: grande pezzo di Fatboy Slim pubblicato l'8 giugno del 1998 come primo singolo estratto dal secondo album, famosissimo You've Come a Long Way Baby, dove dentro insomma c'era anche Right Here Right Now e soprattutto Praise You. La canzone è composta principalmente dalla ripetizione della frase Right About Now The Funk Soul Brother. In realtà questa frase arriva da questo pezzo qui dal rapper Lord Finesse. Senti un po'.
1: Check it out right about now. It's no other than the funk soul brother, the Lord Finesse. And you're welcome to the world of the Vinyl Dogs right about now.
0: Eh sì, era proprio la voce di The Rockefeller Skank, il rapper Lord Finesse. La base musicale invece utilizzata da Fatboy Slim in realtà contiene dei campionamenti del brano Slice Tomatoes dei Jazz Brothers. Senti un po'.

dubbi, Fatboy Slim per fare la base di The Rockefeller Skank ha preso spunto proprio dal disco dei Jazz Brothers, Slice Tomatoes. Abbiamo ricordato anche il suo album You Have Come A Long Way Baby, non solo c'era The Rockefeller Skank ma anche Right Here Right Now, Praise You e soprattutto

0: Un pezzettino di Gangsta Trippin' in questa pillola di storia. Abbiamo così ricordato anche l'album di Fatboy Slim. Alla prossima pillola, sempre su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 sul palco del Festival Bar. Era il 1992. Gli 883 hanno ucciso l'Uomo Ragno.
2: Voglio subito consegnarvi idealmente un premio. Siete gli esordienti più applauditi al Festival Bar 92. Complimenti, bella canzone, bravi, guarda, c'è anche chi ha ucciso, va, sono stati loro, Egidio, inquadrali, c'è un gruppo che si accusa, si autoaccusa di aver ucciso.

0: Dal Festival Bar 1992, 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo. If you love me.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1978, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart, si torna nel passato della dance, questa volta grazie alla nostra macchina del tempo si rivà nel 1994 con 5 pezzoni che ballavamo in quell'inverno. Tra le più forti, It's a Rainy Day.
2: It's a

britannico Ice MC, che in Italia conosciamo bene anche per le tante collaborazioni che ebbe con Alexia, con questo pezzo intitolato It's Rain Day. Si è aperta la puntata della Memory Chart. Ciao a tutti, sono Stefano Federici. Come ogni Memory Chart vi prendo per mano e vi accompagno all'indietro nel tempo. E questa volta si torna nel 1994. In quell'inverno c'erano gli Scooter con Hyper Hyper.

Germania, il progetto firmato Scooter. Che pezzone da 90 questo, signori. Ho le lacrime agli occhi. Hyper, hyper. Tra le più forti, nell'inverno 94, anche Another Day, Whitfield.

Tra le più forti nell'inverno del 1994, anche il progetto firmato da Blitz che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance nella Memory Chart era Stay With Me. E adesso Kina, Strange Love.

anche il progetto Kina, progetto italianissimo, con la sua meravigliosa canzone intitolata Strange Love. È tutto per questa Memory Chart. Scaricate l'app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye! One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: L'appuntamento con i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colabini, tocca al disco di Jean-Luc Duval che si chiama Back to the Floor.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, riascolteremo anche Michael Jackson con The Way You Make Me Feel dal 1987, tratto dall'album Bad, coprodotta da Quincy Jones, uno dei suoi brani di maggiore successo.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 10. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Dal Consiglio dei Ministri via libera al documento programmatico di finanza pubblica base della manovra economica 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi nel biennio 2027-2028 per energia e difesa. I paesi del G7 dicono sì a Trump, accettando di mettere sul mercato parte delle proprie riserve di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi. Esulta il tycoon. Andrea Sempio si difende in TV dopo la chiusura delle indagini bis per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi per il rinvio a giudizio. Si è ucciso in carcere il 26enne che domenica scorsa aveva aggredito 3 persone presso un distributore di Reggio Emilia. Il giovane era in cura presso un centro di salute mentale. MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marquez nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi. Il fuori classe spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo. Da Laura Supino, buona giornata.
3: The end. Dance anni 90.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci pronti su One Dance. Come sempre c'è lo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, appunto oggi con Calvin Harris, il DJ più pagato al mondo insieme a Rihanna, dal 2011 con We Found Love, una gran bella collaborazione che è diventata anche un mashup, grazie appunto al mashup che andiamo ad ascoltare oggi su One Dance tra Whitney Houston e Rihanna, We Found Love contro I Wanna Dance With Somebody. Ma subito Calvin Harris e Rihanna con We Found Love.
0: Contaminazioni.

If I'm Love e I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston contro Rihanna e Calvin Harris, mashup che va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dall'originale di Calvin Harris e Rihanna di If I'm Love. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

partita nel 1996, prodotta da Molella e Filippo Carmeni, in arte Phil J. Questa canzone ottenne un grandissimo successo negli anni 90, arrivando alla posizione numero uno in Francia e Belgio e poi nel Regno Unito, dove scalò la chart invece l'anno dopo, nel 1997. La base della canzone negli ultimi anni è stata usata anche dai tifosi della nazionale nordirlandese per intonare il famoso coro Will Griggs on Fire. Senti un po' qui.

tifosi del Nord Irlanda che intonano Will Griggs on Fire. Ricordiamo che nel giugno del 2022 il brano è stato rivisitato dai tifosi del Milan del ritornello Pioli's on Fire, quando insomma hanno vinto lo scudetto. E poi ancora, se non sbaglio, dai tifosi del Manchester, Harry Maguire, Your Defense is Terrified. Galla fu proprio scoperta da Molella, che nel 1995 le fece cantare un suo brano. Sto parlando di XS.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night.
2: Siamo, ragazzi. Senti, Fiore, però una cosa. Quando cantavi il cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
3: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
2: A vista d'occhio proprio.
3: A vista d'occhio, devo parlare con questo. No, è un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka, siccome Blavka? Blavka, ecco.
2: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
3: Blavka. The song is
4: Right in the Night.
3: Right in the Night, tra poco. Ciao!
5: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi. I loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam e Spoon, Future Blavka, come on!

0: dal Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.

0: fatto sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: am.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. One more time. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su And Dance. Questa volta con l'aiuto della nostra macchina del tempo vi accompagno nell'autunno del 1997 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno del 1997. La prima delle 5 è Bienvenue di Selvin Rotten.
2: Bienvenue sur la piste de danse.

pezzone da classifica questo degli Entrance, era Die I Think I'm Sexy che ho ballato con voi qui su Undance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti nell'autunno del 97 c'era Sasha Lobsen

Salvador, questo è il disco di Sash che ho ritrovato con voi qui su One Dance. Ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti da ascoltare in FM, DAB e app. E se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque.

duetto di Todd Terry va a chiudere il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nell'autunno del 1997. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni ora su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o forse quelle che saranno le hit del futuro prossimo, e ci sono dei dischi che ritornano, come in questo caso l'originale era solo di Watermat, che questa volta insieme a Robin Schulz ha fatto uscire Take It Slow, Bullet.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics, appuntamento imperdibile dedicato ai ricordi, alle canzoni più belle che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Gli Chic, questa band funk incredibile con Good Times dal 1979, composta anche da Nile Rodgers, uno dei brani più campionati della storia della musica. Good Times, Chic.
0: One Dance Classics.

0: Dance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Nations League, la giovane bella Italia di Roberto Mancini. Dopo la passeggiata in Turchia, spaventa a Parigi la Francia. Bastoni, secondo gol di fila, replica a Olise. Super Donnarumma, 1-1 e lunedì a Bologna la Turchia. Felice il CT degli azzurri.
4: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. Però credo che stasera, insomma, sia stata una bella prova, perché di fronte c'erano delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
3: MotoGP in Giappone, al fuoriclasse spagnolo Marc Marquez, la sprint race davanti al brasiliano Moreira, il leader mondiale Martin, che domani partirà davanti a tutti nella gara lunga, il via alle 7 del mattino italiano. Basket Eurolega, prestazione mediocre di Milano, battuto 86-76 sul parquet del Basconia, secondo KO in tre gare. Stasera antipasti, seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis a Tokyo, ottavi, lotta ma si deve arrendere Matteo Arnaldi, al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardari, a Pechino fuori Jasmine Paolini. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: The end. House music.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua come sempre, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che ci riporta al 1995, canzone che ha avuto un bel successo anche da noi, quella di Mark Morrison che si chiama Return of Mac, e l'anno successivo il DJ famosissimo Joe Tivanelli ha deciso di fare un remix di questa canzone, remix che sentiremo tra poco, ma subito come sempre l'originale di Mark Morrison. Questa è Return of the Mac.
0: Contaminazioni.

spazio di oggi, iniziato con Mark Morrison nella versione originale del 95 di Return of the Mac. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio One Dance, One Dance.

storia di musica elettronica statunitense che si chiama Chris Brann, alias Wandu Project, con la voce di Gal Edison. Venne pubblicata inizialmente nel 1997 come una canzone down tempo, ma è diventata famosissima nel 1999 grazie al remix che tutti conosciamo del produttore house Roy Malone. In realtà erano due i produttori, Mauro Ferrucci e Valterino. Questo era il disco originale. L'hai mai sentito?

questo è l'originalissimo di King of My Castle, che era decisamente diverso poi al remix che lo ha fatto esplodere in tutto il mondo. Da segnalare che Mauro Ferrucci era il produttore dei DB Boulevard.

0: Eccoci dietro ai Divi Boulevard insieme al grande Diego Broggio. Ci siamo gustati un'altra pillola di storia qui su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar 1992. W, Please Don't Go.
2: Io lo dico. Please don't go.
3: Please don't go. Please don't go. Please don't go.

0: 4 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

fatto scuba in parecchie compilation in quell'estate del 1997. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo finiti in quella calda estate, e tra le più forti c'era anche Full Intention con Shake Your Body.

Un tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 The Future che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia ancora.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile qui su One Dance con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Ben ritrovati da Laura dal 1983, scritta da Annie Lennox e Dave Stewart, Eurythmics, Sweet Dreams. Nel 2003 fu inserita nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone.
0: One Dance

0: Abbiamo ascoltato Eurythmics con Sweet Dreams qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 11:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Sempre alta la tensione ai confini orientali UE-NATO. Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League, continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini. Ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima Francia. Lunedì a Bologna replay con la Turchia. Felice il CT degli azzurri, ma senza eccessi.
4: Nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa e stasera, quindi sono partite dove ci possono essere delle cose positive e delle cose negative, e questa è la storia di queste 3 partite.
3: Da Laura Supino, buona giornata.
5: The End.
0: Dance anni 90. House Music.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1979 con Carrie Lucas e Dance With You, diventata poi You Don't Know Me di Herman Van Helden, almeno nella parte cantata. E infine arriviamo al 2010 con la voce di Benon Amo e uno stilosissimo Bob Sinclair e Rainbow of Love. Ma subito Dance With You di Carrie Lucas.

Love a chiudere il nostro spazio. Prima abbiamo ascoltato anche Armand Van Helden con You Don't Know Me e Kerry Lucas con Dance With You. Da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance. Hey!

Blonde, firmata da DJ Mico, l'originale, uscì il 23 giugno del 1993, primo singolo estratto dal loro album Bigger, Better, Faster, More, e ottenne successo in tutto il mondo, tra l'altro l'unico pezzo dei Forno Blonde ad avere successo. Stiamo parlando di One Hit Wonder, si dice così quando un gruppo o un artista è riconosciuto per un solo disco e poi praticamente sparisce nell'oblio. In realtà quella del gruppo DJ Mico non è l'unica cover prodotta negli anni 90, perché sempre in quegli anni uscì la versione

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1995, James Spoon, Angel.
3: Mamma mia, standing ovation per Grignani, tutti in piedi. Si è riscaldata l'atmosfera, ragazzi. Siete caldi? Yeah! E allora preparatevi, perché questo è un gruppo veramente, anche l'anno scorso si sono rivelati fortissimi al Festival Bar, ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate, tornano quest'estate sicuramente da protagonisti con Angel, James Spoon featuring Blocca.

0: Angel, Jamie Spoon, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

pezzo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round Me Up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb.

0: prossima Memory Chart.
1: One dance, qui suona la storia.
2: One dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio Future History dedicato a tutte le hit del futuro. Oggi il nostro super DJ Edo Colabini ha scelto Steve Edwards insieme ai Planet Funk. Questa è Rewind My Mind.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Con Lauretta Vostra, ben ritrovati, un viaggio tra i ricordi più belli. Dal 1984, colonna sonora di un mitico film, Footloose, con protagonista Kevin Bacon. Kenny Loggins firmò la colonna sonora di quel film, ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone. Footloose, Kenny Loggins.
0: One Dance Classic.

0: Dance. Sono le 13. This is the latest
1: dispatch just received in our newsroom. Sempre alta la tensione ai confini orientali UE e NATO. Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League, continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini. Ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima Francia. Lunedì a Bologna replay con la Turchia. Felice il CT degli azzurri, ma senza eccessi.
2: E nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa e stasera, quindi cioè, sono partite dove ci possono essere delle cose positive e delle cose negative, e questa è la storia di queste 3 partite.
1: Da Laura Supino, buona giornata.

super sigla che annuncia l'inizio di questo appuntamento, che vi fa ascoltare tutti i dischi più potenti in Italia in questo periodo storico. Vi posso preannunciare che abbiamo una nuova numero uno innanzitutto,

Liberty X del 2001, se non sbaglio. È tornato il DJ Mau P, la prima nuova entrata al numero 20, la seconda la becchiamo subito. Al 19 Robin Schulz e Watermat, o Watermat che dir si voglia, hanno ripreso un grande successo anche in questo caso di qualche anno fa. Si chiama Bullet, però la nuova versione è Take It Slow.

Armin Van Buuren, Everlasting, meno 4 posti, numero 17 nella Weekend S Chart, la classifica ufficiale in questo primo weekend di ottobre, terza nuova entrata della settimana. David Guetta insieme a Zypeton con You and I.

da Hypeton numero 16, la terza nuova entrata. Ne abbiamo ancora una e vi ricordo soprattutto abbiamo una nuova numero 1. Nel frattempo numero 15, Mia Takarabe insieme a Steve Aoki, questa è Heartless.

Uja Lima e l'Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Numero 14 questa settimana, perdevano 4 posti. Al 13 Jonante, Carter Wash con Get Shaky, guadagnano un posto. Mentre al numero 12 c'è Jean-Luc Duval con Back to the Floor.

0: prime 10 della Weekend Dance Chart.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.

0: sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

tutto ha firmato questa nuova versione di Coming Back. Al numero 7 Rewind My Mind, Stevie Edwards e Planet Funk, mentre al 6 Sonny Fodera e Becky Hill con Say Something.

questa si chiama Say Something, la voce magnifica di Becky Hill. Numero 6, più 2 rispetto a una settimana fa qui nella Weekend Dance. Al numero 5 perde due posti, Joel Corry.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

questa settimana Imelda Angel con I'm Live Bad Times, bene due pezzi, non si muove dalla posizione numero 4 nella Weekend Dance, zona medaglie, numero 3 c'è Madonna.

0: giorni. Da Dino Brown un saluto e un abbraccio a tutti voi. Ciao.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Glory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Prego, sistematevi le scarpette da ballo, porte aperte alla dance che viene dal passato e soprattutto alla nostra macchina del tempo che in questa Memory Chart ha deciso in questo istante la data in cui ci riporterà. L'inverno è quello del 1999, come sempre 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi freddi. Nel 1999, a cavallo con l'inizio del nuovo millennio, in discoteca ballavamo anche questa canzone intitolata I Wanna The Lawyer.

fuori il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti, benvenute su Undance. Quale onore, quale piacere avervi qui. Ogni giorno vi prendo per mano in più appuntamenti durante la giornata per accompagnarvi negli anni 90 e nei 2000. Questa volta siamo proprio lì, a cavallo tra la fine e l'inizio di un millennio. Inverno 1999, primi giorni del nuovo anno, il mitico 2000 con il Millennium Bug. Tra i pezzi più forti di quell'inverno,

ballato con voi qui su Undance. Ogni giorno trovate la Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nel 1999. Tra le più forti in quel freddo inverno anche 2000 con il featuring di Diddy Klein, Fire.

storia da classifica inserito in parecchie compilation di quell'inverno, Didi Klain 2000, il remix di Fire appena sentito qui su Andessa nella Memory Chart. Tra le più forti in quell'inverno con Inside to Outside anche la signorina in viola, Lady Violet.

sua musica che unisce, ci ha uniti anche in questa occasione, Gigi D'Agostino con Another Way, a chiudere un nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie per aver scaricato in tantissimi anche la giornata di ieri la nostra app che vi consente di ascoltare One Dance con un suono pulitissimo in alta definizione. Gigi chiude la Memory Chart, grazie naturalmente anche alla nostra macchina del tempo, torniamo prestissimo con un altro viaggio nei 90 2000. Da Stefano Federici è tutto, bye!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live sulla TV tedesca nel 2002. Sexual Guarantee, gli Alcazar.
2: Sera la fall, va seguitati Alcazar.

0: gli Alcazar Sexual Guarantee qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta all'anno 2000, due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni, questa Rain Dance firmata Pablo and Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivannelli, è il nostro disco Viaggio.

0: Gunn con Rain Dance, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Attenzione, perché adesso vi riportiamo all'inizio degli anni 80 con una band che ha fatto la storia della musica New Wave, e sono i Simple Minds di Gene Kerr con New Gold Dream, album veramente storico. 81 had its

remix di Raffa Marchesini di Open Your Mind degli Usura va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale degli Usura del 92 e i Simple Minds che hanno ispirato il tutto con New World Dream. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questa è Lucky Ones.

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1986 Higher Love di Stevie Winwood. La canzone vinse 2 Grammy Awards come migliore interpretazione vocale maschile e migliore registrazione dell'anno.
0: One Dance Classic. Bingo!

0: ascoltato High Love di Stevie Winwood qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 15 e 2 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Tennis, Jannik Sinner non prenderà parte al Masters 1000 di Shanghai, lo ha comunicato lo stesso numero uno sui social. Il forfè dopo il consulto con il luminare ortopedico a Lione. Resta in dubbio per Sinner anche l'esibizione a Riyadh dal 21 al 24 ottobre. Nations League, Grande Italia Parigi 1-1 in rimonta con la Francia. Quello che più conta, la crescita costante dei giovani guidati dal CT. Mancini in campo dal capitano Donnarumma.
4: Venire qui e fare una grande prestazione come questa non è da tutti, e loro sono una squadra fenomenale, eravamo tutti uniti, questo mi è piaciuto molto, però il percorso è lungo, ma siamo all'inizio, ma sono molto contento di questa squadra.
3: Formula 1 domani alle 9 italiane a Sepang, Gran Premio della Bahrain in Malesia per la guerra in Medio Oriente, pole position di Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton, terzo il leader mondiale Antonelli, quarto Leclerc. MotoGP Giappone, scatterà invece 2 ore prima alle 7, la gara lunga, il capoclassifica Martin davanti a tutti, oggi Marc Marquez ha vinto la sprint. È tutto da Jenny De Gaetano.
0: The end. Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni? Allora sei uno dei nostri! Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia! Who's

forti nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue di

produttore Rude Van Rijn, il rapper Tony Dawson, la cantante Nancy Cullen, che poi venne sostituita da un'altra componente, Stella, e questa è la loro I Can Stand It, a chiudere il sipario questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1990 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 2001, Shakira, Whenever, Wherever.
2: Perché è una delle cantanti che ha più successo nel mondo, proprio a livello mondiale. Ma lei è mondiale perché è colombiana, canta in inglese, ma ha il papà libanese. Più
3: sì.
2: di così?
3: Ragazzi, è famosissima per il suo movimento di bacino, di quelli da paura. Daniele, voi uomini
2: apprezzate,
3: cioè, conoscete soprattutto per questo.
4: Direi di sì, devo dire che anche il vostro movimento di bacino non scherza. Ho visto un attimo, si può vedere un attimo il movimento di bacino
3: Vabbè,
4: di Michelle
3: adesso.
4: E di Alessia, così.

0: Festival Bar 2001 Shakira, Whenever, Wherever. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance. Start to move.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, i Datura, protagonisti del Disco Viaggio.

0: Diablo, erano i Datura, il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

Sono Scar, ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30

La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi una canzone che ci riporta nella metà degli anni 90, è stata realizzata nel 94 ma è uscita nel 1995, la canzone di questo gruppo italiano che si chiamava Living Joy, con la voce di Janis Rock.

Bingo Players va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora i Living Joy con Dreamer, nello spazio appunto dedicato alle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio quelle che noi riteniamo le novità più interessanti. Tocca a Sonny Fodera insieme a Becky Hill, questa è Say Something.

0: Love.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Il singolo di debutto del gruppo statunitense degli Industry dal 1983, State of the Nation. La canzone arrivò al primo posto in Italia e fu un grande successo dance internazionale.
1: One Dance Classic.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 16 e 3 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Tennis, Jannik Sinner non prende la parte al Masters 1000 di Shanghai, lo ha comunicato lo stesso numero uno sui social. Il forfait dopo il consulto con il luminare ortopedico a Lione. Resta in dubbio per Sinner anche l'esibizione a Riyadh dal 21 al 24 ottobre. Nations League, Grande Italia Parigi 1-1 in rimonta con la Francia. Quello che più conta, la crescita costante dei giovani guidati dal CT Mancini in campo, dal capitano Donnarumma.
4: Venire qui e fare una grande prestazione come questa non è da tutti, e loro sono una squadra fenomenale, eravamo tutti uniti, questo mi è piaciuto molto, però il percorso è lungo, ma siamo all'inizio, ma sono molto contento di questa squadra.
3: Formula 1 domani alle 9 italiane a Sepang, Gran Premio della Bahrain in Malesia per la guerra in Medio Oriente, pole position di Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton, terzo il leader mondiale Antonelli, quarto Leclerc. MotoGP Giappone scatterà invece 2 ore prima alle 7, la gara lunga, il capoclassifica Martin davanti a tutti, oggi Marc Marquez ha vinto la sprint. È tutto da Jenny De Gaetano.

0: Siete pronti a viaggiare nel tempo anche oggi? Io sì, come al solito, alla conduzione di questo programma che si chiama Lynx. Ciao a tutti e benvenuti su One Dance. Sono Michi Boselli e vi farò fare questo viaggio, come al solito, nel mondo della musica dance e non solo. Si torna indietro negli anni e tutte le canzoni sono collegate in un certo modo con un'annata, piuttosto che una collaborazione o un remix, una collegata all'altra. Lynx comincia e cominciamo con Robin e questa canzone che si chiama Dancing on My Own.
1: Lynx su One Dance.

Forse non tutti ricordavano questa canzone, ma ha avuto un successo pazzesco ed è Dancing on My Own di Robin, singolo di questa cantante svedese, primo estratto dal suo quinto album in studio. La canzone ha ricevuto una nomination nella categoria Miglior Registrazione Dance, premio poi vinto da Rihanna con Only Girl in the World. Dancing on My Own fu il primo singolo di Robin ad arrivare alla posizione numero uno in Svezia, suo paese d'origine, ed è così famosa da quelle parti perché è uno dei singoli di maggior successo nel paese scandinavo negli ultimi 40 anni in Danimarca. Il singolo raggiunge la posizione numero 2, anche qui la più alta posizione in classifica per Robin. Il singolo entrò anche nella top 10 di Norvegia e Regno Unito ed è questa la canzone che ha aperto questa puntata di Lynx. È svedese come Robin, anche la prossima artista ancora attuale, la canzone è di Agnes e si chiama Release Me.

nostro viaggio qui su One Dance con Lynx, il programma che collega una canzone all'altra, canzone ancora molto attuale, trasmessa in Italia dalle radio, di conseguenza anche da noi, anche se ha qualche anno alle spalle. La canzone è stata scritta dalla stessa Agnes e fu pubblicata in Svezia come download verso la fine del 2008 e grazie alle vendite digitali in breve tempo riuscì a raggiungere un alto posizionamento in classifica con più di 4 milioni di copie vendute nel mondo, di cui 2 milioni solamente in Europa. È il singolo di maggior successo della cantante, riascoltato oggi in Lynx, e restiamo linkati al 2008, lo stesso anno, ascoltando la prossima canzone che è di Madonna insieme a Justin Timberlake e si chiama 4 Minutes.

Four Minutes. A cantarla ci pensa Madonna insieme a Justin Timberlake, e scusa se poco. Avete sentito in Lins cosa vi facciamo sentire oggi? Pubblicata nel 2008 come primo estratto dall'11° album in studio di Madonna, Hard Candy. Alla realizzazione del brano vi ha preso parte anche il produttore Timbaland. Il singolo durante l'anno ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie solamente negli Stati Uniti, venendo certificato doppio disco di platino, e nel 2009 ricevette la nomination per 2 Grammy Awards come miglior collaborazione vocale in un brano pop e come miglior remix di un brano originale. Parlando di Justin, non è la prima volta che collabora con qualcuno, infatti ha collaborato anche con Snoop Dogg in Science, e noi di Lynx oggi abbiamo intenzione di risuonare, perché l'abbiamo trovata nell'archivio questa canzone, collaborazione tra Snoop Dogg e l'amico Dr. Dre per la canzone che si chiama The Next Episode, qui in Lynx su One Dance.

Stilosissimi Snoop Dogg con Dr. Dre insieme ricordano l'Half Past Time del Super Bowl, che è entrato nella storia, c'era anche Eminem e non solo. È Nate Dogg presente nella produzione, la storia della musica rap praticamente. Abbiamo riascoltato The Next Episode, terzo singolo estratto dal secondo album in studio di Dr. Dre del 2001. Il singolo è stato pubblicato il 4 luglio 2000 e vede la collaborazione di Snoop Dogg e Nate Dogg. Il brano è un sample del famoso brano strumentale dell'attore e musicista scozzese David McCallum, The Edge esattamente. Inoltre The Next Episode è la continuazione del famoso singolo di Dr. Dre estratto dall'album The Chronic Nothing But a G-Fan. È stato pubblicato nell'estate esattamente del luglio del 2000, una hit di quel luglio era anche Freestyler dei Bone Funk MCs, che riascoltiamo oggi in Links su One Day.

sono innamorato di questa canzone e mi piace anche adesso, spero che la cosa sia reciproca. Freestyle Rock Microphone, una bella botta oggi in Lynx con questa canzone dei Bone Funk MCs. Freestyler è la canzone che ha raggiunto la vetta delle classifiche di diversi paesi europei, dell'Australia, della Nuova Zelanda e della Turchia, oltre ad arrivare alla posizione numero 2 nel Regno Unito, dove è stato il singolo più venduto del 2000. La base musicale è costituita da vari spezzoni strumentali provenienti da Let's Get Small dei Trouble Funk e da una raccolta di campionamenti. Nel brano vengono fatti anche riferimenti alla canzone Karma Kamikaze

continua il nostro viaggio con Michi Boselli, sono io su One Dance, un gran bel mashup abbiamo sentito oggi in links tra Waiting for Love di Avicii e In the Shadow dei Erasmus. La canzone ha ottenuto un enorme successo a livello internazionale, diventando uno dei pezzi di maggiore successo di Avicii, presentato sul palco di diversi festival importanti come il Tomorrowland, giusto per fare un esempio. Ma non è solo, perché Waiting for Love fu composta da Avicii insieme a Martin Garrix, che oggi ci riascoltiamo da solo in links con High on

0: È dal 2013 che ci fa ballare, è stato mondiale il successo di Animals nel 2013, questa è High on Life di Martin Garrix. Prima avvisi, andiamo via con un treno e siamo arrivati al momento dei saluti per questa puntata di Lynx, siamo arrivati al termine, grazie per essere stati nei nostri, mi raccomando vi aspetto alla nuova puntata, al nuovo episodio di Lynx, come al solito con una canzone collegata all'altra. Da Michi Boselli è tutto, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di...

0: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
1: Iperceramica.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua pronti per un nuovo appuntamento con le contaminazioni su One Dance con Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo. Siamo al 1992 con una produzione tutta italiana di Patty Johnson. La canzone si chiamava Let Me Go e nel 92 ha ispirato anche il progetto Cappella. Il tastierone infatti lo ritroviamo anche in You and Me di Cappella, che sentiremo dopo. Subito Patty Johnson con Let Me Go.
0: Contaminazioni.

storia della musica dance italiana, i Cappella con You and Me e prima ancora Patty Johnson con Let Me Go dal 1992. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e c'è una super hit del 97 che è tornata in una nuova bellissima versione. Circuit Soul e Salsotto, questo è Coming Back.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Lauretta, quante emozioni riviviamo grazie ai classici che hanno fatto la storia. Ritroveremo anche Marshall Jefferson con Move Your Body dal 1986, simbolo della house music.
0: One Dance Classic. Gotta have

0: Abbiamo ascoltato Marshall Jefferson, Move Your Body, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 17.

soul dance, ma c'era anche la tribal house, per dirla all'italiana. E allora cambiamo decisamente atmosfera, arrivano i bonghetti che ti entrano nella testa e non escono più. Di silicone.

aprire tutta la bollicina a nostra disposizione, perché questo è un pezzo magnifico di Silicon Soul che si chiama Ride On. Arrivò nelle classifiche dance agli inizi del 2002, in realtà è uscita nell'autunno del 2001. La classifica vedeva anche un altro pezzo che era decisamente più acido, e qui, signore e signori,

0: speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: Si chiama Silver Screen e fu uno dei più grandi successi dell'autunno del 2001. Lui è un grande DJ, classe 1971, direttamente da Chicago. Si chiama Felix Sellings Jr., produttore discografico statunitense. Pensate, è stato il remixer ufficiale di Madonna, dei Pet Shop Boys, dei Garbage, dei New Order, dei Chemical Brothers e di Kylie Minogue. Veramente tanta roba, soprattutto questa Silver Screen inserita nel nostro spazio Kick of the Day. Arriva un altro DJ di Chicago, era Alfio Rosario.

nostro spazio compilation ti permette anche di ascoltare certe chicche che magari o non hai mai sentito oppure non ti ricordavi, chissà in quale cassettino della memoria erano finite. Mauri Wa con I Feel You va a chiudere il nostro spazio compilation dedicato a Danzetteria volume 9 1994. Abbiamo ascoltato poc'anzi Virtuality, My Love, Sharada House Gang con Keep It Up e 20 Fingers con Lick It.

0: La storia della dance
1: con Dino Brown. Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

milioni di incassi. Pensate che vantano un CD nella classifica ufficiale dei dischi più venduti nella storia della musica addirittura. Si sono formati nel 1991 ed erano così famosi in Svezia che li chiamavano i diretti eredi degli ABBA, anche se facevano totalmente musica diversa, però sono partiti veramente impennando e poi nel 2000 e nel 2001 fecero due singoli che hanno venduto milionate di copie. Il primo era Let Your Body Decide, il secondo It Takes Full to Remain Sane, appena sentito nella versione

successo, signorina? Ma perché deve piangere? Va bene che cry in the discoteca, ma è venuta in discoteca per divertirsi, non c'è il caso di piangere. Grande successo. Basta, Jean-Luc. La ragazza che piange era un po' che non la sentiva. Piangendo in discoteca, crying at the discoteca, la base di Sheila and the Beat Devotion, Spacer, anche in questo caso ne abbiamo parlato un sacco di volte. Io direi di continuare a piangere così, perché dato che è un momento dedicato al piagnisteo, beh, allora arriva

L'angelo biondo, così veniva chiamato il grandissimo Ricky Leroy, come detto poc'anzi, al numero 15 della classifica italiana nel febbraio del 1997, anche se poi First Mission è stata stampata su etichetta BXR nel 1996, anno d'oro per la musica dream e progressive. È nato tutto lì e, come diceva Franchino, chissà se c'è qualcuno di voi che sa come è nata la musica elettronica.

cosa. Anzi, lo chiamarono il Big Bang, la grande botta, 12 miliardi di anni fa. Da tutto questo è nato anche Ricky Leroy, Franchino, tutti voi. Pensate un po', se non ci fosse stata la grande botta, dove eravamo noi? A quest'ora cosa avremmo fatto? The Big Bang!

0: Leroy, Franchino, White Party, Al Jais, dove tutte sono un po' scimmiette. Good morning, Monkey, Ricky Leroy, fagli sentire la grande botta.
1: La grande botta, Ricky Leroy e Franchino in un live Al Jais spettacolare. Mamma che casino, ci stava assolutamente questo pezzo live per ricordare anche Franchino qui, signore e signori, nella storia della dance.
2: Alza il volume, sei su One Dance.

Richard Melville, 11 settembre 1965, è nato proprio in questa data il grandissimo Moby. Il nome d'arte gli arriva dallo zio, perché in realtà lo zio è l'autore di Moby Dick, che allora la mamma chiamava affettuosamente suo figlio Moby. Una storia che, insomma, abbiamo già raccontato un sacco di volte. Questa Every Time You Touch Me è un singolo del 1995 inclusa nell'album Everything Is Wrong. Mi ricordo l'aveva comprato mio cugino. Sembra una cosa così stupida da dire, ma io Moby l'ho scoperto grazie a lui. Sapete, io ascoltavo la musica un pochettino più semplice, un po' più commerciale. Mio cugino invece, sai, era già sofisticato, comprava l'album di Moby, insomma ascoltava musica elettronica e anche diverso rock. Abbiamo detto di New York, e arriva un altro grande DJ, sempre dalla grande mela. Sto parlando di Roger Sanchez.

l'estate del 2026 è stato il protagonista della serata Flower Power al Pacià di Ibiza. È tornato prepotentemente alla console, ma non se n'è mai andato. Il DJ Roger Sanchez, nel 2001 il suo più grande successo I Want Hold You Back dei Toto era il titolo originale, lui l'ha richiamata Another Chance, chiaramente l'ha fatta ricantare, ma la base insomma arriva dal disco dei Toto.

0: estate del 2002 di questa ragazza corsa, Alizé con Muololità, e poi subito dopo la mia versione insieme a Melody Castellari.
1: Contaminazioni.

0: Con questa canzone Neja vinse un disco per l'estate del 1999, si confermò la regina di quell'estate degli anni 90 insieme ad Alexia. Nel 98 fece uscire Restless, poi nell'inverno toccò a Shock e poi nuovamente The Game, un disco per l'estate che poi era un pochettino l'antagonista del Festival Bar. E ci ritorniamo noi al Festival Bar, quello del 1996, nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
2: Funky
3: qua, 1996, J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

96 partecipò anche al Festival Bar di quell'anno, tra l'altro c'è anche la versione live, erano giovanissimi J-Ax e DJ Jed con questa tranqui funky ballatissima anche in pista. Questo pezzo arrivò al numero 9 della classifica italiana, era il 20 luglio del 1997. Lo sapete chi c'era al numero 1? Ve lo dico, c'era Robert Miles.

lacrime e brividi nel riascoltare questa versione di C'era una volta il West. L'ha fatta il grandissimo Mario Più e l'abbiamo inserita nel nostro spazio Movie Track, ovvero i remix delle famosissime colonne sonore. In questo caso C'era una volta il West, film del 1968 diretto da Sergio Leone, musica scritta da Ennio Morricone, che insomma collaborava sempre con il grande Sergio Leone sotto la direzione del regista prima dell'inizio delle riprese, perché Ennio Morricone e Sergio Leone si vedevano prima e lì si decideva l'ambientazione del film. Grande, grandissimo.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: mercato sa di felicità. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

loro terzo album e anche ultimo album in studio. Questa voglia di dance all night era veramente bellissima, ma ce n'erano tante. Tra l'altro, in quell'album, il terzo, che si chiamava come loro, ovvero Eiffel 65, semplicemente, c'era anche la versione di Figli di Pitagora, perché vi ricordo che l'originale era degli Eiffel.

e Little Tony con Figli di Pitagora. Rimaniamo sempre in quell'anno con dei grandissimi protagonisti della nostra dance, quella italiana, Datura e Gigi D'Agostino con Summer of Energy.

Datura e Gigi D'Agostino con Summer of Energy, uno dei pezzi dance più ballati del 2004 ed è un momento particolarmente tamarro, ma particolarmente interessante perché questa canzone, o meglio la linea melodica, arriva dall'inverno di Vivaldi.

E non è stata la prima volta dei Datura, perché già 2 anni prima avevano ripreso un'opera classica in un disco che veramente ci ha lasciato a bocca aperta ed è uno dei più belli di quell'anno. Signore e signori, alzate la radio come non mai, perché arriva Will Be One.

0: en todos.
1: La historia de la dance.
2: Sei su One Dance.

0: ascoltare tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e da Jean-Luc Duval. Ciao.
1: La storia della dance.
2: Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18:59.
2: Ti hanno fatto ballare.

Dance.

strofinato leggermente la lampada della nostra macchina del tempo ed è uscito il DJ Aladino con questa canzone intitolata Make It Right Now ad aprire il sipario alla Memory Chart. Siamo nell'estate del 1993 e con Beep Beep diamo spazio a Joy Salinas.

ricordi e soprattutto che emozioni risentire i pezzi più forti dell'estate del 1993. Siete su Undance e questa era Joy Salinas con Beep Beep. Tra le più forti in quell'estate anche Confusion del Molly Molella.

estate del 1993, signore e signori, qui su Adesso si torna all'indietro nel tempo ogni giorno con la Memory Chart, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche Mr. Vain di Culture Beat.

dal primo album dei Culture Beat, Serenity, Mr. Vain, appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1993 e se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Festival Bar 1996, un mega mix dei Living Joy.
2: Living Joy!

0: ascoltato il mega mix di Living Joy qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: su One Dance.
1: Le cassette nel Walkman,
2: i primi CD, il profumo dei vinili.
1: Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento...

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo alla fine degli anni 70, al 79 esattamente, con i Chicago, con Street Player, che poi è diventata anche The Bomb dei Buckethead nel 1995 ed è stata ripresa anche da Pitbull nel 2009 in I Know You Want Me. Ma subito i Chicago con Street Player.
2: Contaminazioni.

Pitbull va a chiudere il nostro spazio di oggi con I Know You Want Me, ma abbiamo sentito prima anche i Bucket Hats con The Bomb e i Chicago con Street Player. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ogni giorno il DJ Edo Colavini ne seleziona una e Dino Brown ve la presenta. Tocca a Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani, il loro singolo insieme si chiama Ibiza Dreams.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics su One Dance, l'appuntamento imperdibile dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Con Lauretta Vostra vi porto tra i ricordi e le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. Dal 1984 gli Wham! Wake Me Up Before You Go Go, scritta dall'indimenticabile George Michael, caratterizzata da atmosfere swing e boogie anni 50. Gli Wham! Wake Me Up Before You Go Go.
0: One Dance Classic.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: bel disco dei Mute, She Loves Me, 1997, era il disco viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance.
2: Boom, like a bomba.

0: della musica dance nel tempo, raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia. Music.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 99.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: e sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo

super sigla che annuncia l'inizio di questo appuntamento, che vi fa ascoltare tutti i dischi più potenti in Italia in questo periodo storico. Vi posso preannunciare che abbiamo una nuova numero uno. Innanzitutto

disco dei Liberty X del 2001, se non sbaglio. È tornato il DJ Mau P, la prima nuova entrata al numero 20, la seconda la becchiamo subito. Al 19 Robin Schulz e Watermat, o Watermat che dir si voglia, hanno ripreso un grande successo, anche in questo caso di qualche anno fa. Si chiama Bullet, però la nuova versione è Take It Slow.

Armin Van Buuren, Everlasting, meno 4 posti, numero 17 nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale in questo primo weekend di ottobre, terza nuova entrata della settimana. David Guetta insieme a Dipeton con You and I, Me and

Hypeton numero 16, la terza nuova entrata. Ne abbiamo ancora una e vi ricordo soprattutto abbiamo una nuova numero 1. Nel frattempo numero 15, Mia Takarabe insieme a Steve Aoki. Questa è Heartless.

0: prime 10 della Weekend Dance Chart.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Girls, meno 3, erano al numero 9 questa settimana. All'8 c'è la più alta nuova entrata di questo weekend, è tornata Coming Back del DJ Dado, una nuova versione di Circuit Soul insieme a Salsotto.

18 ha firmato questa nuova versione di Coming Back. Al numero 7 Rewind My Mind, Steve Edwards e Planet Funk, mentre al 6 Sonny Fodera e Becky Hill con Say Something.

Questa si chiama Say Something, la voce magnifica di Becky Hill. Numero 6, più 2 rispetto a una settimana fa qui nella Weekend Dance. Al numero 5 perde 2 posti Joel Corry.

numero 5 tra poco, le prime 4. One Dance.

Questa settimana Imelda Angel con I'm Alive Bad Times, ben due pezzi, non si muove dalla posizione numero 4 nella Weekend Dance, zona medaglie, numero 3 c'è Madonna.

0: Un saluto e un abbraccio a tutti voi. Ciao.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Again?
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: Il disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.
2: One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. The summer is crazy, la la la la. Ti hanno fatto entusiasmare. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ti hanno fatto commuovere. One Dance, ogni giorno suona la storia.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralf Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Ball.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Di la la la.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia. Be proud of what you are.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.